Mais l'ho visto, no? Ve l'ho visto, no, Tere? Lo che passò? No, olvídate. No, olvídate. Sigamos mejor. Dice. Atentos a las huellas.